0: ser o Alfa do Mandela. Dela, dela, o Alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.